soku da baro bururu da baro bawo da fraternity we so adaki yemmo kuro bawo ko no barate amo kuro ana e geremini sey en kole kole sey no mo soku sey ni soki ya duale we so bawo kuro wow ubekura